gentị. Ị ga-anụ ka esi wee lee onye isi oche. Nke a na-akpọ Chiamaka.